diritti usati or quel reo si pentirà turbato regina il sacrificio in questo giorno io compir non si può niente s'affretti Antiope a punir propizio il nome io rende

eccomi, che fa? Perché non vien? S'adono in volo qui senza essa il consiglio. Presente io sono, e se vuol detto mi, i voti suoni furono ignora al comun per rivolto.

0: avvicinati e mira li tuoi giudici in volto.
1: Idolo, mai so.
0: Ti sguardi in quel sembiante, attente, fissate, amiche.
1: Ahimè,
0: chi non

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e ben forte sarai. Perdona me.